DJ Matteo, Katarina, Showtime. Nuovi parfum, nuovi stil, nuovi dan, nuovi život, nuova ja.